said, "Do mami who ya me dindo? Oh no, now see me sampara. You get it, da da da. You get it. Be on my way. You get it. Sorry, nanti, esunyami. You get it, da da da da da da."